Ico bon Dios bendicionabo e mente reproduce mente a chi seguo tabri bocura son bocas e bocer le palabre di Dios con viamo sa confia lo no vuole basci pao di inspiration e apostolo discipolo San Matteo ta scrive un storia interessante con un segno del book di San Matteo capitolo 14. Jesus taka na riba la man. Lame ki bisa bebe inde Jesus y Pedro taka na riba la man. Lei di gravidata bisabo kusi bo ka na riba la man bo ta sing. Lei natural te bisabo kubo no por ka na riba la man sin sing. Sabemente mi ti pensando bo Jesús sta siendo algo sobrenatural, extraordinario. Paso esta parte mandada di Dios. Per mi che bo comprende con un ser humano consigue instrucción di Jesús y con mira na Jesús y con contemplar Jesús tambe por ten experiencia tan sobrenatural, extraordinario. La man por simbolizar multitud di problema nan. La man ponifica lo impossibile can riba je. Per me che vi sabo ave riba e mandato di Jesus. Den e nomber di Jesus. Bo posi costan extraordinario, sobrenatural, cubo mes un po' compronde con tabata possibile. La mi Dios dice a nos y en mes un ora ei fuori di San Matteo 4, versículo 22. E messo ora Jesus mana e discípulo lang bai den e boto e bai su dilanti na e otro banda. E dico lang bai na e otro banda. Bota sirve un Dios che tomava di punto A poi babu punto B. Bota sirve un Dios che babu na e otro banda mas allá di lo che potete mira awe, ma un Dios che ti un futuro, perché di mi sa e planan con mi ting pavo, mi sa e gloria che mi ti riserva pavo, e di mi ti un otro banda conosci pavo, bota che banda quizás camminate in difficoltà, camminate in problema, camminate in luce, perché ne banda a chi ta un multitud, yen di hambre, e la cabeza un milagro, un multitud, yen di hambre, yen di sed, bota ne banda di problema, botan de banda di set, de banda di hambre, e banda di miseria. Se io ti pensavo ovviamente, tende chi, mi che i babu ne otro banda, mi che mirabo ne otro banda, botan de un mondo di picà, e su conseguenza non permitin reservar pabo un gloria eterno. Mi ti un lugar preparar pabo, mi te vai preparar un lugar pabo, ne otro banda di Jordan, ne otro banda di la mancora, ne otro banda che mi ne benedicionan ta. Mientras que esta bata manda e multitud vai di un drente boto, vai in otro bandi, ave menzio, perché bisogna vende tambe, ta ora pa cruza, e vai in e nivel, ta ora pa cruza, e vai camine bendicion ta ora pa cruza, mi sa cubo tambe ta cansami rumang di hambre, di tristezza, di problemi, mi sa cubo tambe che cruza, ave menzio. Tu ende cubi se mi rumam mi tam che cruza mi matrimonio mi tin tanto ai 5 ai 10 ai mi che cruza ne otro banda ma tende che gosso nan ma tende co matrimonio po siende feliz per min te mi rumam rumam mi che cruza cu mi yunan ma binta luce cu nan mi te spera cu un die per entre mas mi luce mas mi che cruza mi rumam oh, ma tende mi tu ende mi che senti gozo de mi vida mi rumam feci chito mala suerte nada un funciona pa me mi che cruza un otro banda mi che mira un otro medaglia mi che mira un otro forma mi rumam mi che cruza señor señor di si vai in otro banda su mi intention mi deseo ta babo cruza mi intention de victoria ma creavo per vittoria, ma creavo mi gozo eterno, ma creavo per proposito na eleva, mi sa e plano come ti impavo, Signor, da bisa. E después che ti visitano cruza, van ne otro banda, e avevo mi invita a botambe cruza, tu vieni che babinta luce, ho pittemo con depression, botiamo pittemo luciano con addiction,
Of wenn ko we mind et tin lo ke mund ki por du ne mirma wendel et tin out et tin kas et tin turcos per ta senti un bashiku nadun ta yene ta senti mi falta un otro banda mi falta un otro storia mi falta un otro elemento de mi vida su ki se botambe me meta ora pa botambe cruce mi rumane Cristo wenn ki sas ko de bise fechi ki tu man turcos sta li contrario de mi vida se ribi sa me meta ta ora pa cruza y ta señor ta ordenava cruza después que esta manda e multitud nan bai e so a subi bai riba seru pa si orashon y ora a noche a sera e tabata a eran susu o yunan di Dios cristianan pueblo di Dios con usta et importante pa bobai misa. È importante per voi vostri servizio. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento di vostro con il Signore di un luogo di quietudine. Después, quella moltitudine va a un momento che voi tenete all'atrás, ormai. Tiu momento que vos tienes subir ser una. Tiu momento que vos so me certa como Dios. Camina vos abre vos corazón con él. Camina vos porta vos mes con él. Camina vos llega en el hofi vos so con él. Y vos conté e cose más profundo. E di ora vos ta su oración vai den e cuarto pa atrás. Den el lugar secreto, ey. Oh, mi hermano Cristo, ovviamente, mi sa quanto vuoi luce. Papiano con persone che sanno con un cos vergonzoso che rumaki, e sa che non rende un po' sabbie. E sa che chi con lo pensa, dimmi se non sai pida qui. Chi con mio amico, mondo lo pensa, dimmi se ti è pida qui. O chi. Anto abomessa sintacone che sa cosa tan complejo, nanno, signor, mi sa ovviamente, ti un momento. Cubotini vai bosso e subi. Subi vai rebeceru. Llega cerca, Señor. E cerca, mi lugar cerca, mi Dio sta. Di no, lo mi alza, mi uovo, ne seru, nandi unde mi iudanza, tabin. Ti un momento, cubotini vai seru. Boti vai seca, Señor, mes. E momento, camin de opinión di gente, pensamento di gente. Bom, po, abri cu gente, per abri cubo Dios, den tu sinceridad. E vai o debisame, Jesus ta passa. Suso enang pahasi orasyon. Yora noche a sera, etabata ayanang suso. Boting mestere bo tempo bo soku senyor. Kristiyano go temira kostang grande dan vida. Yunan di Dios creyente of un ser humano hasta un no creyente mi kibisabo vementa. Si bo temira kostang extraordinario dembo vida. Kostang sobrenatural dembo vida. Costan cubo mesta misa di naturaleza mi no por. Porque mira, costan cubo ta vista imposible. Sentimento cubo dil con efeito quito cubo no por cambia. Papiano con dama ve menta. Feeling sambo ta vista cubo no por cabo di compronde cupabo ta imposible. Costan extraordinario. Sobrenatural ta sucede. Orbo baide en silencio. Orbo baide en privacidad cubo Dios. E abre bo coração bo so ayanan con él. Ma è boto, tabata mei di la mancaba, e ola nata suple, e tabata sute, pa sopra viento tabata contrario. Oh, un cosa abusava in mente, è notabile sì, romano in Cristo, ora Signore bisava ban neutro banda, ora bisava ban cruza, pa un'esperienza nuova, ban cruza, pa un dimensione nuova di movida, sabi tabini un tempo camina viento lo ta contrario de movida. Oh, me sigo que me aprende bien mente. Yo dice, Burumán, fe, diablo, me busca, Señor, está aquí, está como si fuera, diablo, a los riba mí. Fe, diablo, como si busca, va y cas de Dios, o como si fuera, casa, vira contra mí, yua, vira contra mí. Un enda, bien mente, dice, Burumán, a maquera, que sirve, Señor, fica bendición. Rumã, mas como isso serve, senhor? Mas perde trabalho, o que vai mal, e saca vai mal, o caçado que me passou, vai com isso, vai misa. E ele que me passou, vai dentro de Deus, vai mirar onde é bendição, tá? Ora, bom, não por mira, é bendição.
Ora pa disi di disi Jesus su mandato. Biento ta contrario, trabou nang nota sale, bo job nang nota drenta. Oro man, ki pa te visa ora bo ta sigue nel mandato di Signore. I biento nang ta

0: Bumi Lager Dana Camila.
1: Bini di servicio di ave. Nos lees di Éxodo 20,

chiariamo, non si mangia di Miguel, anche per mensaggio con il signor Benicia Romano con lui. Ma siamo in punta romana, che spera, con lo scadro mai a parte dei mensaggi qui, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che è romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?